Era il 2000, c'era scuola, c'era musica quella mattina, c'era la lira, la mimosa fioriva. Io che dentro di me forse già lo sapevo come finiva. Anche uno stupido avrebbe capito. Di solito a prendermi pa non veniva. Viaggio in silenzio, non una mosca, il sole negli occhi. Poi la mamma distrutta, pochi ricordi, da lì in poi. Solo un grande via vai, poi tutto un casino. Mille domande da gente mai vista. In camera tua con la musica bassa. E cambio di casa, e poi un altro cambio di casa. E un altro, un altro, un altro, un altro. Fino a confonderne pure le strade. Ho le cuffie, rimango isolato. Il buio mi vuole, sono fortunato. In qualche modo l'ho sempre evitato.

volto, sento l'energia. 2018, turno di notte, smonto e vado a dormire. Ero sereno, c'era quell'aria già primaverile. Spezza il silenzio una voce nel sonno che grida. Guarda il telefono, in mille chiamate è successo qualcosa. Prendo la macchina e parto, un viaggio nel tempo, di nuovo a casa di Marco. Questa volta però eri stesa sul pavimento, c'era qualcosa di strano intorno, me lo ricordo. Sembrava tutto un po' troppo bello, ma